0: e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti che insieme a quel terzo
1: padre di Israele ne ha
0: morato
1: si è ricordato che
0: si è ricordato
1: il giuramento fatto da
0: Israele,
1: i voci dei profeti
0: mi avevano
1: la santa chiesa
2: ma anche le voci dei profeti si uniscono nella tua lode.

piede giallo. Questo cagnolino è andato e andato. Pancino. Questo cagnolino è rimasto a casa. Achoo!

0: Naso rosso, sentiamo le anche con le orecchio blu.
1: Voglio bene.
0: Sì.